0: Playing only classic hit music.
1: Ed è così che siamo giunti al finale. Prima dei saluti conclusivi, volevo ringraziare tutte voi e tutti voi per essere rimasti all'ascolto. E come ogni venerdì pomeriggio, come ogni finale di Happy Hour, vi dedico Heroes di David Bowie, eroi.

Si conclude anche per questo venerdì pomeriggio sera l'Happy Hour. Io vi invito, se vi siete persi qualche battuta o avete voglia di riascoltare Happy Hour, c'è la replica domenica pomeriggio dalle 17, oppure il martedì notte, andando al mercoledì alla mezzanotte, c'è sempre replica di Happy Hour. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, alla prossima!

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Non mancate, vi aspettiamo.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Non mancate, vi aspettiamo.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Non mancate, vi aspettiamo.

0: su.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
2: Hit Music Radio.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Hit Music Radio.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma,

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppo.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

0: Bam bam, bambina.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa dicono le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, non esitate a chiedere al vostro partner qualche attenzione in più. Vi sentite molto trascurati in questi giorni, provate quel senso di solitudine ed è giusto che rendiate partecipe la persona che vi sta vicino. Parlatene. A volte presi dalla frenesia quotidiana e gli impegni non ci si accorge di trascurare l'altro. La cosa migliore da fare è comunicare i propri disagi. La vostra parolina magica per questa settimana è confidenza.
1: Toro.
0: Il segno del toro vorrebbe poter esprimere i propri sentimenti, ma si sente bloccato. Ma come? Voi che siete così passionali, così sicuri? Lo so che stavolta vi piace davvero tanto, ci tenete davvero molto a quella persona. Temete di far brutta figura e rovinare tutto. Le stelle però sono molto rassicuranti e vi invitano a lasciarvi andare, a stare sereni. Vi attende una piacevole sorpresa. La vostra parolina magica è combinazione.
1: Gemelli.
0: Per voi dei gemelli la prosperità è vicina. Avete risparmiato, fatto economia e siete stati

0: stati molto attenti a causa di spese e scadenze da rispettare. Per questo vi siete concessi poco o niente. Ecco che finalmente la clessidra si capovolge, la ruota gira e le finanze migliorano. Potete così concedervi anche più svaghi e uscite coi vostri figli o gli amici stretti. La vostra parolina magica per questa settimana è benessere.
1: Cancro.
0: Per i nati sotto il segno del Cancro riceverete un invito a cui non potete assolutamente rifiutare, da una persona che vi sorprenderà. Lo so che già vi state agitando, scervellando e vi chiedete chi possa essere. Suspense! Le stelle vogliono darvi un indizio. La persona in questione può essere un amante degli animali che vi coinvolgerà in un progetto molto interessante. La parolina magica per il segno del Cancro questa settimana è curiosità.

0: Leone.
1: Amiche e amici del segno del leone, la frase «la prudenza non è mai troppa» cade a fagiolo. È bene che tuteliate i vostri interessi e soprattutto la vostra persona. Siate cauti con chi vorrebbe coinvolgervi in attività o collaborazioni poco chiare e sicure. Tenetevi alla larga da chi vi propone guadagni facili. Fate affidamento solo a quell'istinto marcato che vi guida da sempre. La vostra parolina magica è fermezza.
0: Vergine.
1: Il segno della Vergine si sente triste. Sta trascorrendo le giornate col cuore malinconico. Alcuni di voi si sono separati dai propri affetti a causa di impegni lavorativi, chi in patria, chi è dovuto partire per l'estero. Incarichi importanti che sicuramente fanno bene alla vostra autostima, un po' meno al vostro cuore. Coraggio, questa esperienza di distanza non farà altro che rafforzare i rapporti. La parolina magica per il segno della Vergine questa settimana è fiducia.
0: Bilancia.
1: Il segno della Bilancia tende a procrastinare, a rimandare. Da quanto vi siete promessi «domani inizio la palestra, vado a correre, mi alleno»? Da tempo ormai, e intanto i chiletti di troppo aumentano. Dai su, cominciate a fare il primo passo. Il difficile è partire, ma voi avete la determinazione giusta per farcela e raggiungere l'obiettivo desiderato. L'importante è iniziare. La vostra parolina magica è grinta.
0: Scorpione.
1: Ogni tanto il segno dello scorpione ha bisogno di staccare, di star per conto proprio. Non duoletevi di questo, anzi, la solitudine rientra nelle caratteristiche che vi contraddistinguono e vi serve. Per lo scorpione è un toccasana utile per far rifornimento di energie buone da trasmettere poi quando si trova nuovamente in compagnia. La solitudine per lo scorpione è indispensabile. La parolina magica per questa settimana per lo scorpione è rigenerarsi.

0: Sagittario.
1: Per i nati sotto il segno del Sagittario, una notizia sconvolgerà un pochino la vostra stabilità. Qualcuno in dolce attesa? Qualche proposta romantica che non vi aspettavate? Una promozione? Le stelle restano sul vago, ad ognuno il suo. È certo però che se inizialmente sarete abbastanza destabilizzati, in un secondo momento questa novità sarà uno stimolo in più per le vostre giornate. La vostra parolina magica è stupore.
0: Capricorno.
1: Questa settimana il segno del Capricorno sarà messo a dura prova. In amore un antagonista vi darà del filo da torcere. Proprio voi che non siete affatto competitivi, stavolta vi toccherà darvi da fare dato che la posta è molto alta. Ovvero la persona che vi piace, mi piace tantissimo. E non siete disposti a rinunciarvi, visto che ci sono anche segnali di gradimento. La vostra parolina magica è intrepidezza.
0: Acquario.
1: L'acquario si è reso conto d'aver esagerato nei confronti di una persona. Eh già, ha tirato troppo la corda e adesso sente quel distacco, quella freddezza. Ai ai ai, amiche e amici dell'acquario, cosa combinate? Le stelle suggeriscono che per essere interessanti agli occhi di qualcuno non è necessario tirarsela sino all'inverosimile. Ci vuole il giusto equilibrio, perché il troppo storpia e il poco piace. Fate un bagnetto di umiltà e rimediate. La vostra parolina magica per questa settimana è soluzione.
0: Pesci.
1: Si può dire che il segno dei pesci nuota letteralmente, come fosse teletrasportato in qualche località esotica. In realtà vi eravate promessi di risparmiare di più e fare economia. Invece ecco che con gli amici già si parla d'estate, di viaggi, di vacanze. Subito voi vi fate abbandonare i buoni propositi. Attenzione, avete saldi e pagamenti ancora in sospeso prima di azzardare programmi a lungo termine. La parolina magica per questa settimana per il segno dei pesci è cautela. Termina qui l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
3: It's your top selector.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Te si drio ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: testa al culo.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Bringing back the old school sounds.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Free Radio Conserve. Eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Killer.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Si Drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

0: In compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 20:30.

0: E no, e ridi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Italia.
1: Desideri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

e Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Non mancate!

0: che se redon.
1: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in

in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

Benvenuti su Jurassic Pop. Qui non passiamo musica oggi, spolveriamo reperti archeologici. Allacciate le cinture, stiamo per attraversare tre decenni di capelli cotonati, sintetizzatori discutibili e geni assoluti. Ovviamente con qualche curiosità. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, interagite con noi. Mettetemi un cuoricino e scatenatevi.

Pensate che alla fine della canzone Freddie Mercury, invece di ripetere One Vision, cantava Pollo fritto. Pare sia nato durante le registrazioni per la fame mentre aspettavano il pranzo. Ma la frase fu così geniale che rimase anche nell'incisione originale. Fried Chicken. Erano i Queen. La prima volta fu suonata davanti al re di Svezia nel 1976, tra parrucche settecentesche e protocollo reale. Arrivarono questi quattro in satin luccicante. È un miracolo che quella monarchia stia ancora in piedi. Gli ABBA.

0: matrimonio era del 1976. Immagino la faccia del re quando arrivarono in quel contesto. Gli anni 70, il decennio della libertà. Ma si può incidere un brano con un busto ortopedico? Porta grinta? A quanto pare sì.
1: Questa è Free Radio con Selve.

Originariamente era il lato B del singolo Substitute, ma il DJ dello studio 54 girò il disco, sentì questa e fece la storia. E veramente fu registrata con il busto ortopedico dopo una brutta caduta dal palco. La grinta era tutta dovuta al mal di schiena. Ma restiamo su quelle piste illuminate dalle strobo. Sfoggiate la vostra camicia più bella. Intanto immaginatevi questo loop in sottofondo, poi vi dico come l'hanno fatto.

Pensate che il batterista non era disponibile il giorno della registrazione perché era andato in Italia per un funerale. Che cosa fecero i fratelli Gibb? Invece di aspettarlo, presero un pezzetto di nastro di Night Fever e lo incollarono ad anello, creando il primo loop. Praticamente questo ritmo immortale che è in sottofondo è un copia e incolla fatto con le forbici. Questa è una canzone che ha 103 bpm, battiti per minuto, è la frequenza perfetta per eseguire l'RCP, il massaggio cardiaco. Nei corsi si insegna, fate il massaggio pensando a Staying Alive. Vi assicuro che quando fate il massaggio cardiaco pensate a tutto, tranne che a Staying Alive. E ricordatevi, il DAE registra tutto quello che dite.

0: Adesso passiamo agli anni Ottanta. Vi faccio scatenare oggi.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.

magnetica, rivoluzionaria, iconica. Billie Jean, Michael Jackson. 1982, pensate che Quincy Jones non voleva includerla nell'album perché l'intro del basso era troppo lungo. Michael disse: quella è l'unica che mi fa venire voglia di ballare. E questo è il risultato di 91 mixaggi di Bruce Sweden, il magico tecnico e leggendario ingegnere del suono. Era maniaco dei dettagli. E questa fa muovere i glutei dopo 44 anni. In fondo bisogna a volte litigare per far uscire un brano fantastico. Lo fecero gli Eurythmics.

Everybody's looking for something. Tutti sono alla ricerca di qualcosa. Alcuni di loro vogliono usarti, alcuni di loro vogliono essere usati da te. Alcuni di loro vogliono abusare di te. Alcuni di loro vogliono essere abusati da te. Annie Lennox e David Stewart la scrissero dopo un litigio. Lui smanettava col sintetizzatore e lei dice: ma che è sto rumore? E poi iniziarono a registrare. Correva il 1983.

Cyndi Lauper. L'estetica fatta di colori aggressivi, spalline imbottite, capelli cotonati al limite della gravità. Gli anni del synthwave, dei primi computer, dell'abbigliamento sportivo, gli scaldamuscoli. Pensate che per risparmiare nel video Cyndi Lauper usò sua madre e il suo manager. 1983 e ancora oggi ci perseguita agli addi al nubilato.

0: Il prossimo è un pezzo che secondo la band non spaccava, ma poi fu rimasterizzato ad hoc.
1: Questa è Free Radio con Selva.
0: Duran Duran. Flex.

La band era incerta su questo pezzo, lo fece remixare da Nile Rodgers. Lui lo smontò perché disse: sotto questo brano c'è un diamante. Aggiunse quel te reflex. Praticamente sono 50 anni che muovete il piedino sui lavori di Nile Rodgers. 1984, la guerra fredda e la guerra tra gli Spandau e Duran Duran. Io c'ero, e voi?

Kiss, Prince. Pensate che la Warner Bros. Lo definì un brano vuoto e poco commerciale, poi scalò a tutte le classifiche mondiali. Kiss, 1986. Saltiamo di 10 anni, va, andiamo dalle Spice Girls.

Wannabe Spice Girl 1996, 30 anni. La parte rap di Mel B fu scritta in 8 minuti in bagno. Diciamo che la profondità lirica non era proprio la priorità. Girarono il videoclip con un freddo pazzesco. Poi se vedete saltano come dei grilli. If you wanna be my lover. Sdoganiamo i boscaioli. 1991, Come As You Are, Nevermind, il pezzo, il brano, il progetto, il meraviglioso

0: grezzi, inquieti e iconici in Nirvana. Come As You Are, secondo singolo di Nevermind 1991. Dello stesso album c'è anche Smell Like Teen Spirit. Il titolo deriva da una scritta che un'amica di Kurt fece sul muro: Kurt Smell Like Teen Spirit. Kurt pensava fosse una frase filosofica, invece era la marca di un deodorante economico. La rivoluzione musicale sapeva di mughetto a basso costo. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di segnarvi il nostro numero, di scriverci, di mettere i cuoricini nello speaker. Mi raccomando, alzate sempre il volume, perché qui la musica non finisce mai, mai, mai, mai, mai.
1: Well, it's a rendition of an old, or we do it the best.
0: Come un mandolino ti rivoluziona il mondo. Losing My Religion. I REM, correva il 1991.

0: Un successo mondiale basato su un mandolino. Losing my religion, che negli Stati Uniti del Sud significa perdere la pazienza. Quante volte vi capita di perderla?
1: Questa è Free Radio con Selve.
2: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: L'unico pezzo su cui sono andati d'accordo i fratelli Gallagher. Tu canti questo, io canto quello, disse Liam. Quello era Don't Look Back in Anger. Questo è Wonderworld.

che volete da me? Io mica so suonare la chitarra. Però sulla spiaggia si rimorchiava. Il vostro speaker balneare.

Pretty Girl, Britney Spears. Quest'oretta era Jurassic Pop, la musica dei dinosauri ancora in gamba. Abbiamo viaggiato tra vinili, lacche, camicie di franella, capelli cotonati. Facciamo ancora girare il piatto noi dinosauri. Un'ora di viaggiando è andata, ma la musica continua. Viaggiando continua. E chiudiamo in bellezza con la ballata più raffinata di Madonna, 1993. Questa è Rain. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare la nostra app, di metterci un cuoricino, di scriverci. Alzate il volume, noi ci mettiamo la musica, voi ci mettete le emozioni.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
2: E bentrovati in questo martedì.
3: E il resto lo facciamo,
2: in questo
3: lo facciamo
2: martedì
3: noi.
2: Lo facciamo
3: il noi. Resto lo facciamo noi. Quindi noi abbiamo spiegato come si fa a collegarsi a Free Radio, ma visto che ci siete vuol dire che lo sapete fare.
2: Ma però il numero di telefono non è stato detto, quindi è bene dirlo.
3: Sì, 378-0655-630.
2: Sì. In questo martedì 11 di agosto, martedì 11 di agosto.
3: Siete sempre qui con noi, con Marino e Antonio. Antonio sta trafficando con i bottoni, con i cursori, con gli slider.
2: Ci siamo qua. Mi senti?
3: Ti senti? Ti vedo anche.
2: Ma ti senti?
3: Sì.
2: Allora l'importante è che tu ti senta, che tu ti senta bene.
3: Sì, lasciamo perdere.
2: Andiamo avanti quindi con la programmazione anche questa sera, anche in questa serata di fresco.
3: Chiamalo fresco, sì, è molto... il titolo di un libro, chiamalo fresco.
2: Chiamalo fresco, sì, è sì, vero, sì, sì. Che dire, partiamo?
3: Sì, partiamo con un brano spumeggiante. Roll With It, un grande del blues inglese, Stevie Winwood.
2: E poi Viva la Vida, partiamo
3: prima
2: qua.
3: Prima brano spumeggiante e poi Viva la Vida, mannaggia ragazzi.
2: Benissimo, sono i Coldplay ovviamente.

0: way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
1: Wow!
2: And today, noi siamo today.
1: Noi siamo today.
2: Today.
1: E che sì. Moltiplicato per 3.
2: No,
1: togli Antani. No,
2: adesso continui perché
1: sì,
2: io non ti
1: sì,
2: seguo.
1: Sì, tu moltiplichi per 3.
2: Sì.
1: Togli Antani.
2: Sì.
1: E poi fai pi greco metti.
2: Pi greco.
1: E ti viene fuori il 3,14.
2: Sì, 3,14.
1: Al quadrato.
2: Ho visto oggi Ugo Tognazzi, il mitico Ugo
1: il
2: Tognazzi.
1: Mitico Ugo Tognazzi, fantastico.
2: Con la sua supercazzola.
1: Fantastico, fantastico. Quanti palazzi ha battuto questo via, questo lo abbattiamo,
2: sì,
1: questo...
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Fantastico, sì. Fantastico. Avremmo bisogno noi però di farlo dal vivo, qua, alcune operazioni di quel tipo. Vabbè,
2: sì,
1: andiamo avanti con la musica.
2: La faccia
1: sì.
2: Tosta che avevano loro.
1: Uno tra Moschin, poi chi c'era? Tognazzi.
2: Montagnani. Quello francese, non mi ricordo come si chiama. Era forte, amici miei. Va bene, Steve Miller Band, un altro brano spumeggiante, Jet Airliner.
1: Stop me if you think you have heard this one before.
2: Mannaggia ragazzi,
1: che titolo!
2: È lungo come la Bibbia.
1: Sì, sono gli Smith comunque. Sentiremo un po'.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppo.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Questa è Free Radio.

0: playing only classic hit music.
1: Ci siamo, ragazzi, non vi abbiamo abbandonato, no, sia mai. Siamo qua, si sta perfando.
2: Si sta?
1: Ti piace?
2: Perfando.
1: Perfando vuol dire che stiamo fando qualcosa. Ti piace più stiamo facendo?
2: Sì.
1: Insomma, se ti piace l'inglese con quella lingua strana che dicono sempre gona, buona, gana, dona, vena, fata, e io faccio perfando.
2: Quindi hai inventato un neologismo.
1: Ho inventato, sì, assolutamente.
2: Lo troveremo anche sulle tre cani?
1: Quattro cani. Eravamo quattro cani al bar.
2: Sull'Accademia della Crusca.
1: Sì, esattamente.
2: Va bene.
1: Bene.
2: Evviva Antonio.
1: The Rolling Stones vedo che hai preso. Sì. Cosa hai fatto? Perché? Quale?
2: Perché è un brano che, a dispetto del titolo, è anche questo un bel brano simpatico.
1: Dead Flowers,
2: fiori morti.
1: Johnny Hugh, no, non mi congiungo. Johnny Hugh, va bene. Alanis Morissette ce lo presenta.
3: 1, 2, 1, 2.

0: off.
1: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
2: Status Quo è la loro indimenticabile, la usano anche in pubblicità, ho sentito, Si trovava
1: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
3: The station with the best music. Best
1: ogni music. Lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Sempre.
4: Your favorite radio station.
5: Che dici? Che dici?
6: Senti, Marinello, hai sentito? Ho sentito. Volevo a tutti i costi sovrastare le tue parole. Ce l'ho fatta?
5: Sì, ce l'hai fatta, non mi sentivo.
6: Te credo.
5: Mi sono sentito escluso.
6: Te credo.
5: Allora. E il parterre si è animato, abbiamo
6: anche giovani ascoltatori, giovanissimi ascoltatori. Molto bene, molto piacere.
5: Direi comunque di continuare. Guarda chi c'è, lì si è comparso sul monitor Gianfranco Piria, è quello che fa Me and Blues.
6: Yeah.
5: Dopo di noi.
6: Yeah.
5: Oggi.
6: Dopo.
5: Alle 23.
6: Esatto.
5: Dopo JJ Cale.
6: Oh Gesù. È vero.
5: Come Gesù,
6: no,
5: così?
6: Per fortuna non lo fa al posto di, lo fa dopo di.
5: Lo fa dopo, prima di.
6: Dopo di. Hai già pensato alla parola,
5: sì,
6: alla parola nella nostra
5: madrelingua?
6: Va bene. Pensato. Allora andiamo avanti con la musica.
5: Andiamo avanti
6: adesso.
5: Con un brano del 1967.
6: Wow, niente dopo
5: scritto
6: di meno
5: da
6: che
5: Isaac Hayes e David Porter, incisa dal duo statunitense Sam and Dave e portata al successo. Perché mi levi tutto?
6: No, non ho tolto niente, cosa stai dicendo?
5: Non sento più la mia voce.
6: Mannaggia.
5: È portato al successo dei Blues Brothers, Soul Man. Basta, non dico più nulla, vai avanti.
6: What I am.
5: What I am, vorrei dirlo io.
6: Invece l'ho detto io. Sono Eddie Brickett.

0: Classic Hit Music.
1: Marino, andiamo avanti anche stasera?
2: Sì,
1: beh, com'è? Com'è il volume? Il volume com'è? Il che volume mi dici? Vale, abbiamo... Prova a dire qualcosa, prova a dire sì ad esempio.
3: Sì.
1: Ti senti?
3: Sì.
1: Abbiamo bene, bene così, bene così.
2: Giovanissima, giovanissima.
1: Abbiamo un aspirante speaker, speriamo sì, che sì, le cose vadano come devono andare.
2: Una delle colonne diventare una delle colonne portanti.
1: Noi lavoriamo per il futuro. Anche perché ormai noi, insomma...
2: Parla per te, parla vabbè, per te, parla per te, per
1: ecco
2: favore.
1: Sì, va bene.
2: Io sono ho tanti anni in meno di te e sai com'è, è così.
1: La senilità fa questi dà queste problematiche.
2: Sì, tu dici.
1: Andiamo avanti, andiamo
2: allora,
1: avanti.
2: Allora, free come free radio.
1: Come free radio, certo.
2: Free come libero.
1: Come libero, certo.
2: Free come gratis.
1: Gratis,
2: e
1: sì.
2: Free come quel gruppo inglese nel 1968 che ci propone All Right Now.
1: Chaos Syrup. Sono invece. Yeah, esatto. Sono Young the Giant.
2: Young the Giant.
1: Oh yeah.

0: Allora siamo sempre con...
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni, il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
0: Adesso ho una domanda.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.

0: Il primo è meglio il secondo, no, vediamo se va bene il terzo.
1: Non c'è dibattito, è il primo che è il migliore. Stavamo appunto commentando le varie scene di quel capolavoro. Va bene.
0: E quindi alla fine c'è stato un vincitore?
1: No, siamo tutti d'accordo.
0: Su?
1: Sul primo?
0: Il primo, ovviamente. È sempre così.
1: Va bene. Allora, cosa dice? Andiamo avanti?
0: Sì, andiamo avanti. Sì,
1: Black
0: sì.
1: Magic Woman. Nella versione qui di Carlos Santana, brano scritto da Peter Green dei Fleetwood Mac, ma mai suonato con decisione dai Fleetwood, anche se ne esiste una. Non mi sento, Antonio. Cosa sta succedendo? Perché?
0: Non faccio nulla per boicottarti, giuro. Avrai combinato qualcosa.
1: Ma che ne so, tu mi stai boicottando.
0: Va meglio?
1: Sì, va meglio.
0: Tu senti bene?
1: Anche se comunque ne esiste una versione dal vivo di, appunto, dei Fleetwood Mac, che è molto bella, molto, molto lunga e anche molto bella. Comunque, dall'album Abraxas, Carlos Santana, Black Magic Woman.
0: E io sono certo che ti piacerà anche il brano che segue. È sicuramente in linea con i tuoi gusti.
1: Lo sai perché lo ricordo?
0: Dimmi.
1: Perché tanti anni fa, sì, alle 5:30, quando tornavo dal lavoro, quando lavoravo in zona industriale qui a Conselve, alle 5:30, dopo il TG, c'era la rubrica di borsa e iniziava proprio con Blondie Call Me.
0: Ecco,
1: quindi, me la ricordo per quel motivo.
0: Allora l'hai già presentata, è un brano che è andato molto a suo tempo, è un po', si discosta leggermente dal filone nostro musicale,
1: qualcosa di più leggero ci sta.
0: Vabbè, quindi Blondie Call Me è il titolo del brano.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Quando si parla di belle persone, appaiono.
2: Appaiono. Si manifestano.
1: Si manifestano, esatto, si manifestano. Sì, sì. Va bene, come ti è sembrato questo brano a distanza
2: simpatico,
1: di molti anni? Simpatico, simpatico, sì, dai, sì. Una cosuccia che va bene.
2: Una cosa leggera.
1: E poi?
2: Basta.
1: Basta così.
2: Ti faccio i miei complimenti per la scelta.
1: Era...
2: Tu sai che Blondie non era da sola, era un gruppo. Era...
1: Sì, certo, sì, certo, certo.
2: La prima volta che l'ho sentita ho pensato a questa Blondie, sono andato in cerca e invece era un gruppo, sono rimasto un po' deluso, ma va bene così.
1: Scindi le cose.
2: Sì, sì.
1: Tieni solo una parte.
2: Più che altro realizzo la realtà.
1: Va bene.
2: È così.
1: Va bene. Andiamo.
2: Nel 1928.
1: 1928, signori, tenetevi belli saldi.
2: Bo Carter,
1: sì,
2: scrisse Corina Corina.
1: Ok.
2: Poi Big Joe Turner e Ray Peterson nel 1960 la resero un hit.
1: Ok.
2: Ma adesso, cari miei, vi faccio sentire la versione di Muddy Waters.
1: Niente dopo di
2: Niente
1: meno che.
2: Niente dopo di meno che.
1: Va bene,
2: Smashing Pumpkins.
1: Gli Smashing Pumpkins, My Love is Winter.
2: Il mio no.
1: No, lo so, tu...
2: No. Sto bene.
1: 44 gradi, perfetto.
2: Per me va benissimo.
1: Ottimo, andiamo con la musica.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Adesso parla tu.
2: Perché?
1: Perché ho deciso che parli tu.
2: Parlo io.
1: Ecco, a posto, siamo a posto, andiamo avanti con
2: lo
1: la musica. Lavinia, andiamo avanti io e te, perché qua
2: lo
1: tanto,
2: sapevo.
1: Vabbè. Siamo a posto,
2: va bene.
1: Lavinia, devi presentare questo brano. Prova a dire qualcosa. Vediamo un po'. Il brano è questo qua, leggi un po'.
3: Little Richard
1: Lucille è il titolo del brano. E poi? E poi questo sotto sono gli Iron Maiden.
2: Can I play? Lo dici tu o lo dice lei?
1: Io.
3: With Madness.
1: Ci siamo quasi. Ecco, siamo, ripetiamo il tutto. Vai. Vai.
3: Richard Lucille. Iron Maiden. Can I play with Madness?
1: Perfetto.
2: Bravissimo.
1: Perfetto.
2: Abbiamo già perso il posto io e te.
1: Perfetto. Ci siamo dati la zappa sui piedi. Va bene. Andiamo avanti.
2: Vai,
1: andiamo avanti. La
2: sì.
1: Presentazione è stata fatta già meglio di quanto non potessi fare tu, ma insomma, va bene e anch'io, dico così. Buon ascolto.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Tutto?
2: Sì, dove devo andare?
1: Lo sai che sì, no, vai con la musica, vai con le presentazioni.
2: Sì, con le presentazioni. Allora, prima eravamo nel 1928, adesso torniamo ai giorni nostri.
1: Sì.
2: Perché tu dici che io resto sempre indietro.
1: Sì.
2: In tutti i sensi.
1: Sì.
2: Sì, beh, lo so che tu pensi
1: sì,
2: così.
1: No, no, no, mi permetterei mai.
2: Sì. 1970.
1: Sì, all'altro
2: siamo
1: ieri.
2: Siamo appresso ai giorni nostri, non
1: certo.
2: Puoi dire di no. Creedence Clearwater Revival con un brano famosissimo, Molina.
1: Io invece sto lavorando, tu che parli di giorni nostri, di non giorni nostri.
2: Sì.
1: Sto cercando di inculcare, di far piacere, di far conoscere quantomeno
2: sì.
1: Questa nostra musica che tanto amiamo.
2: Sì.
1: Anche alle generazioni
2: più giovani. Sì.
1: E quindi il prossimo brano lo faccio ancora una volta presentare a una mia giovane amica,
2: sì,
1: una mia giovane prediletta.
2: Posso dirti una cosa?
1: Una nipote quasi.
2: Ma era più semplice se presentava il mio.
1: Sì,
2: Molina.
1: Sì, sì. Però io penso che possa avere buone chance anche, okay. Anche nella prossima presentazione.
2: E allora, cara
1: vai
2: Lavinia,
1: vai con
2: microfono.
1: La presentazione di questo brano.
3: Offin Spring, The Kids Aren't Alright.
1: All right, The Kids Aren't Alright. Ok,
2: brava comunque.
1: Questo è il titolo
2: un
1: del brano. Un applauso. Dovevi prendermi un attimo prima, ma forse ce la posso anche fare.
2: Tu dici?
1: Vedi? Sì, sì, sì.
2: Eccoci. Per la linea. Eccoci. Bene, bene.
1: Andiamo con i Creedence Clearwater Revival, Molina.

0: Asculți Free Radio Conselve și Radio Orașului Nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Ci siamo?
1: Sì, sì, sì.
2: Bene.
1: Perché è entrato qui un liquido
2: refrigerante
1: alcolico,
2: sì.
1: Moderatamente alcolico, sì. Luppolato.
2: Sì.
1: Che ci ha un po' rinfrescato, ha abbassato la temperatura corporea,
2: sì.
1: Ha innalzato lo spirito.
2: Anche lo spirito, sì. È innalzato. Beh, ma ben venga, venghi spirito.
1: E quindi continuiamo con la serie di brani dedicati alle femmine.
2: Mm.
1: Lucille, Corina, Molina, e adesso c'è Sheena is a punk rocker di
2: punk
1: Ramones,
2: rocker,
1: passiamo al punk
2: addirittura. E poi invece io chiedo a Lavinia di presentare questo gruppo,
1: ma allora
2: questo classicone.
1: Nulla.
2: Sì,
1: sfrutti,
2: in effetti mi sono un
1: il lavoro
2: po'
1: minorile.
2: Sì, esatto, ma lo pago bene. Poi ci mettiamo d'accordo e vediamo un po'. Lavinia, questi qua chi sono?
3: I Genesis.
2: Ah, sì.
3: Che ascoltiamo I Can't Dance.
2: Bravissima. Perfetto,
1: bene,
2: bravissima.
1: Bene, bene, bene, bene.
2: Andiamo.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: Ebbene sì,
1: è saltato il brano dei Genesis.
2: E come mai Genesis, è saltato il brano dei Genesis?
1: Forse non piaceva il programma.
2: Che è successo? Lavinia, comunque, sei stato tu a spostare?
1: No, ma sono cose che succedono. No. Lavinia, no, ma
2: no,
1: ci mancherebbe
2: altro. No, impossibile.
1: Comunque il claim era in la lingua veneta, quindi stasera è giunto il momento della... della parola veneta.
2: Ok.
1: La parola veneta che ho scelto questa sera è una parola molto usata.
2: Uh-huh.
1: Simpio.
2: È un qualcosa che ti appartiene?
1: No.
2: Ah no.
1: Lo sapevo che andava a finire così. Comunque mi sono avventurato.
2: È una... autobiografico.
1: Un'autocitazione.
2: Un'autocitazione.
1: Va bene. Adesso avremo sicuramente il commento non lo so. Vabbè, simpio significa stupido. E grazie mille Antonio per
2: 3780655630 per chi vuole commentare.
1: È un po' simpio.
2: Ecco,
1: in Veneto si dice simpio.
2: Lo sapevi tu? Tu sapevi sta roba?
3: No.
1: Ecco, lei è giovane,
2: adesso ha imparato qualcosa
1: resa,
2: di nuovo.
1: L'abbiamo resa edotta e adesso lo
2: e
1: so.
2: E quando ti troverà per la strada dirà: ah, to, ora to. È il simpio.
1: Deep Purple, restiamo in tema femminile, Woman from Tokyo.
2: E questi sono i Beatles che ci propongono Get Back.

0: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: State ascoltando Free Radio.
2: Only the best songs.
3: Only the best songs.
4: Soltanto bellissime canzoni, vero?
3: Ha perfettamente ragione. Adesso i Notting Hill Billies, caro,
4: sì?
3: Caro il nostro Antonio. Sì? Che il Billies è quel gruppo creato da Mark Knopfler per fare un solo album, ne ha fatto uno solo.
4: E poi?
3: Però poi l'ha sciolto, che tu sai che lui ha fatto, come è partito con i Dire Straits, poi si è messo solista e poi ha fatto i Notting Hill Billies perché aveva voglia di fare un gruppo così di rockabilly. E ha fatto anche un bel album.
4: Ma secondo te questi personaggi qua con un solo album vivono poi o...
3: Come con un solo album? Ne ha fatti più di uno.
4: Sì, ma... vabbè, ma poi voglio dire...
3: gli altri, i suoi... Beh, con i diritti d'autore, sì, sicuramente.
4: Sì, tu dici?
3: E poi sono musicisti che suonano con altri.
4: Sì, questo com'è. È vero, questo è vero, senz'altro.
3: Run Me Down dei Notting Hill Billies. E poi c'è un brano che ci riporta indietro nel tempo.
4: Che tu lo conosci? Lo conosci, Lavi?
5: No,
4: Lavi non lo conosce.
3: Un certo Tom Jones, che non ricordo se facesse il camionista o il muratore.
4: Sì.
3: Poi scoprì che aveva una bella voce, fece un provino e da lì partì la sua carriera.
4: Ecco, Druppi.
3: Anche Druppi, sì.
4: Anche Druppi è stato così. Beh, d'altronde ci sono stati pittori e decoratori, ovvero in bianchini,
3: sì,
4: che hanno giocato poi in Serie A, sono diventati, no? Alla Juventus ne ricordo uno.
3: Beh, se avevano talento, perché no?
4: Eh sì, certo, sono stati... E quindi chi ha talento in un verso, chi in un altro, e cambia loro la vita.
3: Ok, Tom Jones, Delilah.

0: Playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: Free Radio Conselve propone ancora una volta un brano rosa, perché questa sera abbiamo le quote rosa.
3: Sì. Nessuno può dir nulla. Siamo troppo avanti.
2: Abbiamo una meravigliosa voce rosa e facciamo presentare questo brano proprio a lei. Cara Lavinia, tocca a te. Presenta il brano.
3: Il primo o il secondo?
2: Il primo.
4: Toto e di Rosanna.
3: No, il titolo è Rosanna.
2: Il titolo è Rosanna.
3: E chi ce lo fa sentire sono i Toto, che è un gruppo musicale.
2: Bravissimo.
3: Va bene? E poi cos'altro c'è? Ci sono i
4: Genesis, I Can't Dance.
2: Bravissima. Perfetto, andiamo.
3: Ottimo, andiamo.